0: passerelle.
1: Andiamo adesso.
2: Raspevana strana Balkana, radio Balkana.